cattivo, un bulbatanga, nel fama corsa. Alumuna, si sia u, ya fama corsa. Amuna yeye, koma, sama corsa. Tanga tanga, un bulbatanga, nel fama corsa.